mattina d'una regina devi mentar. Voglia venisa d'una regina devi mentar. Se trovi in piazza qualche ragazza detto con bella per famenar. Voglia venisa d'una mattina d'una regina.